Grazie. Io sono Marco Sanda. Stiamo suonando un nuovo disco tanto mese. Con Giacomo Bonocelli, mi sto accompagnando alla batteria.